Salvati Aminta, e dove, oh Dio, senza licidi io vado, a rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano, ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me, né

ventu lato, ecco vicino de tuoi miseri di l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace

Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce di costui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: Ich das soll sie guarda, e ver costelle vendono a te.
1: Sì, dove l'ebbe?
0: Donde la vesti?
1: Avendo non l'ho vinta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?

0: al trono s'educò per mio consiglio.
1: Condami, ecco finto, ecco il mio figlio.
0: Felice padre,
2: oggi molti un punto puoi render lieti.
1: E lo desio, tarziene finto il figlio mio, mega credaristeo.

dolori in venne. Il macraposto forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi, oltre il meriggio.

genti in safra, come si tratta il brando? Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali, per l'uso, so tutti i familiari esercizi, al primo incontro del giovanile ardire.

0: tutto mio caro vinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Più lento prende né finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al

Mendelio, sorgi, favella. Al mar come imponesti, non esposi il bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, amminta, dov'è che ne facesti?

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il rilievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il rilievo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Quanto bravissimo sei, col mio suo canto. Della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non lo chiederò. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.